0: perché ma dovrebbe essere 0 ore, no? Sì, un altro guarnito.
1: Sì, a Bariloche, 340 Sassicar, Palomar 9 Perú, 50 Palomar, 1675.
0: Bueno, 340 Palomar 9, 35 Perú, 1675.

0: Però riprendere il tipo faccio un
1: Coach 1-1, Rueda Via Mike, Alfa, Puto 013, Puto 0, contacta 1-2, próxima 8-5.
0: Via Mike, Alfa, Puto 013, Puto 1-2, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto 0, Puto